0: Chica, ci rimasi qui, ce l'ha alzata, mi con la babà,
1: oh! Oh, oh, oh, si sa
0: che... Ah, beh, non si sa che mu, oh, rina, ma guru.
1: Oh, mi sa che ma guru.
0: E non è dica ma guru, non è che bimba.
1: Oh, mi rola è porto, fele.
0: Ah, mi sa che è porto, ma di che fele non compro, non c'è ne caribzi.
1: Oh, la, la.
0: Ah, sa, si pugno, che, mi dem red.
1: Mi, oh, mi onda, Lucia.
0: Dai, sei cala, me li ti rende, ma li faccio la mia smara.
1: Va qui, la vola. Va qui, no.
0: Potem red.
1: So, way.
0: What's up, red?
1: Ah, hey.
0: Dan, ma.
1: Hey, fukuli, nga vola, man.
0: Hey, shalom, ma.
1: Oh, vola, ntubi, man. Hey, mwina, mga kusekene, kama guru.
0: Oh, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene,
1: kusekene, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene, kusekene,
0: Eh.
1: Oh. Hey, miram vieru wie, kombe ku vieru ngwe na kombe ku vielo shimo mondial.
0: Ah, ku wale vieru shimo mondial. Ah. Ta fa ba ku tla no kin.
1: Ah, matibana. Ni kesi la gere.
0: Ta.
1: All right, hey. Kesa shinene la ka stani la. Hey, matibana. Barba rwele poto hey henga tive ku vuyelwa bona kumbe ku vuyelwa lava vanga rwaliwa arez mla moyela
2: eh
1: eh
2: lega dzingidzingi
1: melega dzingidzingi
2: eh
1: e mala bana ndo vuya ja vuya man vuya vuya vuya vuya we unga chambi la hi radio ya nwe Vuya ne, ta bola ni mwana ni, vuya nga zewi chawa na shintini ni.